se uyo bia ubo wa brabo adi ma amamfu uti eti amamfu ansabutu anamua eni mami mami mami nisha ubo se